Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi.

mama boni fi ma fe muda eh we ni ma di sete na we ni ma di sete o we ni ma di sete we ni ma di sete.

0: Ogni mezz'ora nina ne ha nati. E io non ho niente mi assi. Se che io mezz'ora mi assi. Ni uno sadia sanya misitia.
1: Jesus.
0: Ni a China ni mo. Ki eba wo nyame abasa. Ani ni tsume. Ani na hoten.